0: Mano a mano con el folclore.
1: Tranqui, tranqui, Verónica, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui